0: hot summer.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
10: La playlist dell'estate di M2O.
11: Hot Summer.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: M2O DJ Time.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: M2O DJ Time.

0: Questo era il mio DJ set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: Molto bene, sono le 7 precise, buongiorno e buona domenica a tutti qui su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, pronti? Ci sono i tre non stop.
2: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O.
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Giorgio, la canzone originale Narcotic su M2O alle 7:08 di questa domenica mattina. Buongiorno, come state? Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, spero tutto bene lì fuori. Intanto non perdiamo le buone abitudini e rendiamoci un attimo conto, mettiamoci un po' in comunicazione, in contatto. 342-6543210, questo è il nostro numero che potete usare per quello che volete, anche per il Play with Us che da qui alle 11 ci sarà per ben due volte. Detto questo, ascoltiamoci una canzone nuova, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani. The hit

0: qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, quella delle 7 di questa domenica mattina di Robin Schulz. Take It Slow era la M2 Hot su M2O.
1: M2O. Più musica. More music.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì, scarica l'app.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
11: Every day. All weekend hit.
12: Solo hit.
11: Nel weekend di.
13: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

I Never Knew. È il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 7:30 di questa domenica mattina. Buongiorno, come state? Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Allora, lo confesso, tanto siamo solamente noi, giusto? Siamo pochi, mica tanto. Comunque, stamattina è successo, si è avverato l'incubo, ovvero ho sentito la sveglia, mi sono svegliata all'orario solito, poi ho chiuso leggermente l'occhio senza accorgermene e nulla. Stavo facendo tardi. È una cosa che ho detto: no, non mi dovrà mai succedere nella vita. Mi è successo, però siamo qua, meno male. A voi mai capitato? Mamma mia, io ancora sudo freddissimo. Vabbè, ascoltiamo una canzone del passato, c'è la Mid World.

0: We All Need Love è il titolo della canzone appena ascoltata alla mezza d'ogni ora su M2A. Ascoltiamo una canzone del passato. Questa era del 92, l'M2 Old.
1: Più musica,

and Slide, versione remixata, ascoltata qua su M2O alle 7.38 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Come va? La senti la canzone che sta per arrivare? Beh, diciamo che lei non ha bisogno di molte presentazioni, però per professionalità lo diciamo, arriva su M2O, Madonna.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Mo Black. Glitter Box Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché

0: Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

nostra baddie Anna White Girl Wasted su M2O alle 7.50 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Come va? Spero tutto bene. Lo so, l'estate sta finendo, ma nonostante questo c'è un modo bellissimo per salutare l'estate. Un modo migliore ve lo possiamo assolutamente suggerire noi, perché puoi continuare a ballare con noi in giro per tutta l'Italia con un evento pazzesco. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club è un evento che porterà l'atmosfera del nostro evento diventato viralissimo nei mesi scorsi. Ci siamo incontrati tantissime volte, abbiamo fatto colazione tante volte insieme. Evento che si sposta in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Ci saranno 5 tappe in 5 città diverse. Ci sarà colazione, musica elettronica, un vero e proprio party alla luce del sole all'aria aperta, e sarà stupendo. Si partirà alle 10 del mattino per poi arrivare fino al primo pomeriggio alle 14. Vi lascio alcune date. La prima domenica 30 agosto a Riccione, sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 settembre a Pescara, poi sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 settembre a Milano. Tutti gli eventi, vi ricordo, che sono a ingresso gratuito. Ci sarà una prenotazione fine esaurimento posti sulla piattaforma Dice, già utilizzata insomma per i precedenti eventi. Per cui arriva Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club e vi aspettiamo ovviamente numerosi.

0: Alle 7.56 di questa domenica mattina, buongiorno,
1: tutto bene?
0: Ciao. 342-6543-210 il nostro numero, ti servirà anche per il Play With Us. Subito c'è Madonna.

0: I Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, insieme in questa canzone appena ascoltata qua su M2O, che abbiamo imparato ad apprezzare già da un po', ma riascoltarla fa sempre un certo effetto. È Paradise.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Un minuto dopo le 8 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, questa è M2O. Ciao. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit subito.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit.

ogni tanto torna a trovarci così con questa, con questo grande piacere lo ascoltiamo. L'M2 Hit, tutte le migliori hit degli ultimi anni remixate qua su M2O. Subito Magnetic.

0: interessante degli ultimi tempi è che molti artisti decidono di omaggiare canzoni del passato, tipo in questo caso. Questa è Ma Baker alle 8:10 di questa domenica mattina qui su M2A. Buongiorno! Alzo il tono della voce perché noi siamo qua dalle 7, quindi diciamo che siamo abbastanza svegli. Però magari non per tutti è così. Che cos'era questo? Però magari non per tutti è così. La voce ancora non si è svegliata bene, ma ce la faremo. Ciao, io sono Isabella, tutto a posto. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Tienilo in considerazione per il Play With Us. Subito una canzone nuova, sentila.
1: M2 Hot

Light, non ci credere a cosa, ma sì, ma credi a quello che ti pare, tanto poi alla fine le cose vanno come devono andare. Un saluto a Domenico da Città di Castello che ci ascolta dalle 5.30 dal suo bar. Questa è una canzone nuova, ne ascoltiamo una ogni ora qua su M2O. Era l'M2 Hot.

Stars alle 8:18 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Diciamo la voce la teniamo ancora un po' bassina perché qualcuno magari si sta svegliando, però ci siamo. Subito i Coldplay, Higher Power su M2O.

0: delle protagoniste della musica internazionale attuale, Peggy Gou, 8:23 del mattino. Buona domenica a tutti, come state? Chissà quanti, come Agnese da Roma, che al 342-6543-210 dice: io ormai sono abituata ad alzarmi presto per il lavoro, sono in ferie, però mi è rimasta l'abitudine, quindi sveglia presto comunque. Capita, capita spesso.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Se stavi cercando un consiglio o un segno, forse questo è quello giusto. Free your mind, liberala questa mente. Alle 8:30 di questa domenica mattina qua su M2A, buongiorno. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Mi presento, magari se sei appena arrivato, se sei appena arrivata, non so che cosa stai facendo, magari ti sei appena svegliato e hai detto: ma sai cosa, fammi un po' accendere la televisione e vado sul 715 del digitale per ascoltare M2A. Oppure magari sei in macchina e stai tornando da una serata, stai tornando dal lavoro, stai andando a lavorare, stai andando in vacanza o magari stai tornando, insomma, tante di quelle cose. Alla mezza d'ogni ora c'è la M2 Hold.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo, come sempre, del Play with us qui su M2O. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, in particolare il nostro amatissimo parasole, perché comunque secondo me almeno fino a ottobre inoltrato farà la sua figura. 342-65-43210 il nostro numero. Mi raccomando, se ci hai provato e non ci sei riuscito o riuscito adesso, rimani con noi, perché tutto il giorno, tutti i giorni c'è il Play with us qui su M2O. Vai, sentiamo
3: Play
2: un po'.
3: Play with us, sì? Antonella da Roma. Buona domenica.
2: Molto bene, Antonella, tutto tuo.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Moving to the Sun, You Jealous, su M2O alle 8.50 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Allora, lo sapevi che non sempre ciò che scegli è in realtà ciò che ti piace? Mi spiego meglio. A volte ti piace, a volte ci piace ciò che il cervello in realtà ha visto abbastanza volte. In psicologia sembra che la semplice esposizione ripetuta a uno stimolo può effettivamente aumentare poi la valutazione positiva di quello stimolo. Quindi una persona che magari all'inizio non ti colpiva, ecco, funziona così, cioè il meccanismo non è che è proprio romantico, è più che altro percettivo. Quindi quando qualcosa ci diventa familiare, il nostro cervello lo elabora con molto meno sforzo e quindi questo meno sforzo viene percepito come serenità, tranquillità, e quindi c'è questa fluidità che fa sì che le cose che vediamo e frequentiamo più spesso alla fine diventino cose che poi ci piacciono davvero. Per cui quello che magari all'inizio non ci piaceva, diciamo, ma sai che neanche mi piaceva all'inizio, ecco, è perché probabilmente quello che è diventata una cosa così, in realtà è familiarità, è diventata preferenza.

possiamo dichiarare ufficialmente iniziata questa domenica mattina, ma certo, 3 minuti alle 9 del mattino. Questa era Silver Lines di Another Emily Warren su M2O. Buongiorno, come va? Tutto bene? Dai, altro caffè e altra canzone. Clapton, Wanderlust su M2O. Sarah.

0: Wanderlust, Clapton su M2O a pochi secondi alle 9 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, anche a Nicoletta che ci ascolta dalla provincia di Roma.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Le 9 precise, buongiorno a tutti, buona domenica su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, vado a prendere un altro caffè, intanto i tre non stop.
4: L'estate di M2O, suona così. M2O.
3: Più musica. M2O.
5: Yeah. What up, man?

Fire to the Rain, Adele su M2A, versione remixata di questa canzone famosissima che però ci piace sempre molto riascoltare. 9:08 del mattino qua appunto su M2A. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11 in questa domenica mattina piena di impegni, ma più che altro quanti come Nicoletta e Massimiliano che 2 settimane fa hanno visto loro figlio sposarsi? Deve essere un'emozione bellissima. E poi dicono che non ci sposiamo. È certo che ci sposiamo, dateci tempo di farlo. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova, c'è l'M2 Hot.

su M2O, ascoltiamo una canzone nuova. Questa era I Need a Sign, Show Me Love. L'M2 Hot su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Satisfy è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O di Calvin Harris. 9:28 di questa domenica mattina, tra poco arriva l'M2 Old che è del 93, subito però ci sono tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È stallo tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che minaccia chiunque si dovesse unire alle sanzioni imposte dagli americani verrà considerato un nemico. Trump posta intanto sui social una mappa dello stretto di Hormuz con scritto nuovo territorio americano. Ora la guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron, che domani copresiederà la riunione dei violenterosi a Parigi, chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Dal meeting di Rimini arriva l'appello di Papa Leone all'accoglienza dei migranti. Prima dei confini ci sono sempre le persone. Decine di migliaia di persone hanno accolto il pontefice, che ha inoltre dato una scossa alla politica europea. Smascheriamo i poteri ingiusti, ha aggiunto Leone XIV. E poi lo sport, calcio. L'Inter batte a San Siro il Monza 4-1, finisce 1-1 Udinese Como. Successo esterno del Cagliari a Parma e del Napoli che al Ferraris supera il Genoa 2-0. Oggi in campo Juventus e Milan contro Frosinone e Torino. Si giocano anche Venezia Lecce e Atalanta Sassuolo. Tennis, Cobolli esce di scena in semifinale dal Masters 1000 di Cincinnati in Ohio dopo la sconfitta in due set contro il francese Arthur Fils. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Al mattino cieli sereni, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumentano invece gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove, caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.
4: Sweat.

Carrie di Fisher, Waterlife su M2O alle 9.38 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Il numero è sempre quello, 342-6543-210. Vi sarà utile sicuramente anche per il Play With Us. I più fortunati infatti si portano a casa i nostri gadget. Detto questo, lo sentite già in sottofondo, una canzone iconica rivisitata, Let the Sunshine.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: More music.
1: Emi Duel.
2: More music.
1: Più musica.

Franco Paranoia, Samurai J su M2O alle 9.48 di questa domenica mattina. Buongiorno, come va? Tutto bene? C'è il sole? Non c'è il sole? Fa caldo? Non fa caldo? L'Italia è divisa in due, lo sappiamo, ma forza, non temete. A proposito di cose che conosciamo, lo sapevate che il nostro cervello si annoia molto in fretta? L'ho scoperto perché quando tutto ci sembra uguale, sembra che la nostra mente vada in un pilota automatico praticamente, no? E la nostra vita inizia a sembrare un po' sempre piatta, quello che noi chiamiamo routine. Però una cosa che cambia proprio l'andamento del nostro cervello è la novità. Nuovi suoni, nuovi percorsi.

tutta una serie di nuovi stimoli risvegliano letteralmente il cervello. Quindi la dopamina riguarda anche la curiosità, la motivazione, le nuove esperienze, eccetera. Per cui se c'è un momento della tua vita in cui magari ti stai sentendo un pochino, come dire, annoiato, è perché il tuo cervello probabilmente è annoiato, ma basta poco, basta fare una gita, un'escursione, ascoltare una canzone nuova anche solo, mangiare una cosa che ti piace, ma magari una cosa nuova però che pensi ti possa piacere, ed ecco qui che ci svegliamo molto bene. Secondo me è da provare.

0: per una domenica bella lenta ma bella carica. Era Golden Summer qui su M2O.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: M2O Cinema.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
5: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Pochi secondi alle 10 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti su M2O. Ciao, benvenuti, io sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 11. Pronti per ricominciare, ci sono i tre non stop.
5: M2O.
15: Enjoy your summer.

0: canzone nostra alle 10:07 di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno, buongiorno, come state? Ciao, mi presento per il nuovo, per i nuovi, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, poi ovviamente continuiamo, arriverà Giorgio Dazzi, poi ci sono un sacco di cose, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Salutiamo Angela e Simone che sono di rientro dalle ferie, nel frattempo stanno ascoltando M2O. Tra l'altro c'è anche Francesco da Fano che dice: ero in spiaggia con l'asciugamano di M2O, il ragazzo mi fa: no, ma hai vinto il play with us. Le fortune. C'è una novità.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

Take Me Back, portami indietro, questo è il titolo della canzone appena ascoltata, che è la novità delle 10 di questa domenica mattina. Kygo, l'M2 Hot su M2 Hot.

Swedish House Mafia e Licky Lee in questa canzone hanno voluto rappresentare un po' la contrapposizione che c'è nella sensazione di sentirsi troppo felici. Happiness is so sad. Alle 10:15 di questa domenica mattina su M2O, buongiorno.

0: noi. Ma tu pensa essere come Antonio che ci scrive al 342-6543-210, vivere in Sardegna tutto l'anno, appena finito le ferie, fa adesso vado verso Alghero perché comunque sono qua. Che fortuna! Grazie per questa condivisione. Era Danza a Cuduro su M2O.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno. We'll be right back.

0: è David Guetta, Sad Girls, è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Subito tutte le news ovviamente su M2O 10.25, alla mezza di ognora vi ricordo però che ci sarà l'M2 Old, quindi però prima ascoltiamo tutte le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Iniziamo da una notizia dell'ultima ora. Una donna è stata trovata senza vita a Riposto, comune in provincia di Catania. I vigili del fuoco intervenuti per un incendio in un'abitazione hanno scoperto il cadavere della 34enne. Sono in corso le indagini. È stallo sul piano diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump posta sui social una mappa dello stretto di Hormuz con scritto «è un nuovo territorio americano», mentre Teheran sottolinea invece che chiunque si dovesse unire alle sanzioni imposte dagli americani verrà considerato un nemico. Vladimir Putin riconosce i danni inflitti da Kiev all'economia russa e promette una pronta risposta. Potenzieremo, dice, il sistema di difesa aerea. Domani a Parigi ci sarà invece il vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi. E poi lo sport, dopo le vittorie di Inter e Napoli, premio di calcio rispettivamente 4-1 sul Monza e 2-0 contro il Genoa, quella del Cagliari a Parma e il pari tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi tocca Juventus e Milan, entrambe fuori casa. I bianconeri alle 18.30 affronteranno il Frosinone, mentre i rossoneri se la vedranno alle 20.45 con il Torino. In campo sempre oggi Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, domani le ultime due gare, ovvero Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza, sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo. Una canzone di qualche anno fa, qua dritti nel 95. Gangsta's Paradise, M2 Old su M2O.
1: Più musica. M2O. M2O. M2O.

Jared, l'abbiamo appena ascoltata qua su M2A alle 10.35 di questa domenica mattina. Beh, stanchi? No, 10.35 domenica mattina, però potrebbe essere un ottimo momento per essersi appena svegliati. Dipende da quello che avete fatto ieri sera. Subito c'è Madonna qui su M2O. Again.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Mongemono proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Diamond, Serena Brancalei, The Colors, Partenope su M2O alle 11:15 di questa domenica mattina 23 d'agosto. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme ancora per un po', poi vi lascio con Giorgio Dazzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Un orario abbastanza buono, tra un po' per andare a fare un riposino? No, cosa che c'entra? Dipende che tipo di vita hai condotto nelle ultime 20 ore. Comunque, a prescindere che tu lo faccia adesso, che magari lo faccio oggi pomeriggio, lo sapevi che fare il riposino pomeridiano può farti avere tantissimi benefici. Prima cosa, ti protegge dall'invecchiamento cerebrale e quindi hai detto niente. E questa cosa qui ovviamente aiuta tutta una serie di cose, il sistema immunitario, sei più rilassato, sei più sereno e quant'altro. Una cosa importante però, deve avere una durata che va dai 15 canonici e scolastici minuti fino a massimo di un'ora, un'ora e un quarto, perché poi si entra nella fase REM e si fa talmente tanta fatica a svegliarsi che poi magari ti guardi allo specchio e dici: ma perché l'ho fatto? Quindi se fai il riposino, ricordati questa cosa, non ti stai solo riposando, ma stai evitando il tuo invecchiamento cerebrale.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento del Play with us qui su M2O, numero sempre quello 342-65-43210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, il nostro parasole in particolare che vi piace tanto. Se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non vi preoccupate perché poi dopo c'è Giorgio. Comunque insomma ci sono tante occasioni per potervi portare a casa qualcosa. Il Play with us delle 10:52 di questa domenica va a Deborah da Palermo.

diventata virale questa canzone grazie ai social, uno in particolare a TikTok, però ovviamente adesso la ascoltiamo molto spesso. È Michiko su M2O. Abbiamo ancora una canzone insieme, Last All Night.

0: Last All Night è l'ultima canzone per quello che ci riguarda, ma c'è Giorgio Dazzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Noi ci risentiamo lunedì 31 a mezzogiorno qui su M2O. Come sempre da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Che dire, ci proverò, farò il bravo. Grazie per il consiglio. Le 11. Fate i bravi!

0: giusta? Where are you now? Ma non dico tanto dove siete adesso per il discorso delle grandi città che si sono svuotate, dico che è il momento storico, il momento dell'anno più giusto per dire Where are you now? Con questa disperazione di Lost Frequencies. Where are you now? Nel senso, cioè uno che parte, adesso sai io le vacanze le prendo a fine agosto, uno che torna, l'altro che fa smart working, sì la mia azienda me lo concede, perché la tua non te lo concede? Oppure quelli che approfittano del mese di settembre per cambiare vita, per darsi lo slancio un po' dal nuotatore all'interno della vasca, per dire io da settembre mollo tutto e voglio in Olanda. Insomma, questo è un po' il quadro di questa domenica. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, noi siamo pronti a ripartire con la canzone nuova di Robin Schulz.
1: M2 Hot

0: canzone questa qua?
1: Sì, nuova di Robin Schulz, ma che ne riprende un'altra di una decina d'anni fa, del francese Watermat, col quale Robin collabora per questa nuova versione del 2026. Take it slow, Bullet, canzone nuova, l'M2 Hot delle 11 della domenica mattina.

difficile, complimenti se riuscito a ballare questa. Ugel, Moving to the Sun, canzone appena ascoltata su M2O domenica mattina. Lei è una nostra amica, è passata anche a trovarci. Si chiama Rita O.

0: i borghi di Londra da due che hanno un nome meraviglioso, anzi due nomi, Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, le due grandi casate della borghesia della nobiltà inglese, che insieme formano i Jungle con The Wave, canzone appena ascoltata su M2O. A proposito di nuovi inizi, gente che cambia vita nel momento di, nel periodo di settembre, leggevo che in psicologia si chiama effetto fresh start. Complimenti, si sono impegnati per trovare questo nome.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: poco torniamo nel 99 con un M2 Hold. Prima c'è la redazione con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Resta lo stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo del nemico era il nostro collasso e se non fossimo caduti saremmo diventati come il Venezuela, ma non è successo, a dirlo il presidente iraniano Pezeshkian in occasione della settimana del governo in un discorso TV. Droni ucraini hanno attaccato la città russa di Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico Ozon senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Intanto Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Ora in Italia con la cronaca, una donna di 34 anni è stata ritrovata cadavere all'interno di un appartamento a riposto nel Catanese. In corso le indagini, il corpo privo di vita è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un incendio. Siamo alla pagina sportiva, calcio prosegue la prima giornata di Serie A, alle 18.30 la Juventus fa visita al Frosinone, mentre alle 20.45 il Milan se la vedrà col Torino. Si giocano poi Venezia Lecce e Atalanta

0: Sassuolo, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Alle 15, parlando di Formula 1, scatta il Gran Premio d'Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Dalla terza fila scattano invece le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine il tennis, Cobolli si ferma in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati dopo la sconfitta contro il francese Arthur Fils. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore, eccezione fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza, sempre bello soleggiato sul resto del paese. Ed è tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni del Meteo.it.

grande amore di Klingand su M2O. Tanto big big love anche per un'altra persona, anzi una persona in particolare che si chiama Peggy Goo, DJ sudcoreana che noi adoriamo e che era con noi una decina di giorni fa al Panorama Festival in Puglia, e non solo a suonare ma anche a fare il bagno. Infatti ha fatto mille foto anche con tutti i suoi fan prima di tuffarsi in mare, poverina. Questa è la canzone dell'estate.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 €. Troni, non ci sono paragoni.

One Eye, il titolo della loro canzone su M2O, poco prima di mezzogiorno, domenica ancora mattina. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Mi dispiace un po' dirlo, dispiace un po' ammetterlo, ma la verità è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Oggi cos'è? Domenica 23? Aspetta che conto. Sì, domenica 23 agosto, diciamo, è una delle vere prime domeniche di rientri, dei grandi rientri dalle vacanze, dei grandi rientri in città, dei grandi viaggi in macchina, di quelli delle partenze intelligenti, di quelli che dicono: oh, allora mettiamo sta sveglia alle 7 mattina, tutti in macchina, famiglia riunita, che c'è da arrivare, sono 7 ore di viaggio. Allora, negli anni ho capito che quando si parla di viaggi, quando si parla di rientri, quando si parla di macchine soprattutto, da queste parti è molto molto molto molto comune trovare persone, trovare famiglie

proprio nucleo familiare, cioè non che non lo siano prima, però col nome comunque non dicono siamo in macchina, dicono siamo con, non lo so, Grazia, è il nome della macchina. Mi sono un attimo informato, nel Regno Unito e in America questa cosa è diffusa ma non così tanto, in Inghilterra un po' di più, dice che una persona su

americani. E il nome più diffuso in, in diciamo in, gli anglosassoni sono Baby, Beast and Bella. Tutti con la B, che non ho capito come mai. Comunque, avete dato un nome a questa benedetta macchina con la quale oggi state rientrando drammaticamente dalle vacanze? 342 654 32

0: Alfa su M2O. Allora, Daniela, mio padre negli anni 70 aveva una 500 e la chiamavamo Carolina. Simpatico, no? Poi il vesteggiativo: caro arrivo.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lavoratori, viaggiatori, vacanzieri, buongiorno a tutti. Pochi secondi a mezzogiorno. Una bella domenica insieme su M2O, ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire cantando tutti insieme, c'è l'M2 Hit di Italian Remix.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
4: M2O. M2 Hit. M2 Hit.

0: Brazilian Invasion, nel senso che arrivano tante tante canzoni tutto l'anno, tutti gli anni da quella parte di mondo. Due anni fa è iniziato un po' questo filone con questa qua, The Unfazed, DJ brasiliano Agira è il titolo della canzone. 8 minuti dopo mezzogiorno, ancora buongiorno, buona domenica su M2O. Ciao, sono Giorgio Dazzi. A proposito di macchine con un nome, Paola.
1: Ciao, sono Paola da Bologna.
0: Ciao bella.
1: Sto andando a fare un giretto sui colli,
0: sì,
1: con la mia cagnolona Jacqueline e la mia macchinina, la chiamo Cattivona. Provate a immaginare perché.
0: Vabbè, però su due piedi non è facile. Cattivona, boh, ti lascia sempre a piedi? Sempre da aggiustare qualcosa? Ma, punto di domanda. C'è una canzone nuova di John Summit adesso.

originale questa canzone è una giovane cantante che si firma Absolutely, la musica invece è dell'americano John Summit. John Believe It, titolo dell'M2 Hot, novità di mezzogiorno.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Si chiama Play with us, il gioco di M2O, un bel gioco che è sempre associato a una canzone. Te la tieni a mente questa qua, Dracula, perché è la canzone con la quale giocheremo tutta questa giornata di domenica 23 di agosto. In regalo c'è il parasole di M2O per rinfrescare le vostre macchine, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. 342-654-3210 è il numero per provare a essere il più fortunato, che oggi è...
3: Play with us, Andrea da Cagliari.
2: Bravo Andrea, e doppio bacio a tutta Cagliari.
4: M2 More music.
1: Più musica.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: e punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tra le canzoni più belle di quest'estate c'è questa che arriva dalla Germania, DJ mascherato quello col naso lungo, per intenderci dico, Clapton Wanderlust, domenica mattina 23 di agosto, ancora buongiorno. Vogliamo chiudere finalmente sto discorso macchine, dai, c'è il messaggio di Lucia, prego.
1: Ciao, invece ciao. Io ho appena preso, prima delle ferie, una Swift, e la chiamo la mia baby che amo da morire.
0: Ti amo,
1: Lucia da Vigevano.
0: Ciao Lucia, un po' I love you baby alla Jovanotti, per intenderci. Comunque l'ora è quella, io vi riporterei indietro fino al 97, anno in cui al cinema usciva Men in Black, e questa era la colonna sonora.

Fender, i Men in Black. Will Smith che cantò la colonna sonora del film, era il giugno del 1997, appunto Men in Black. M2Old delle 12.30. M2O.

Bob Sinclair, alle origini di Bob Sinclair. Siamo nel 2009, la canzone si chiama Lala Song, canzone che ne riprendeva a sua volta un'altra di fine anni 70 dei The Sugar Hill Gang, che era una gang proprio del New Jersey, quelli con cui non fare brutto e non scherzare nemmeno. Un po' come questa gang, Zurb, Wiz Khalifa e Ty Dolla Sign su M2O.

0: quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Mo Black, Glitter Box Radio Show, Defected Radio Show.
1: Solo su M2O.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

White Girl Wasted è il titolo della canzone che conosciamo da tutta l'estate e che abbiamo ascoltato anche oggi, domenica mattina 23 di agosto, poco prima delle ore 13. Vorrei aprire anche un attimo una piccola parentesi cinematografica. Qualche anno fa si sarebbe detto il piccolo schermo, no? Per parlare di serie televisive, anche se ormai sono al top. Ecco, da pochi giorni è tra le più viste nel mondo una serie di Ryan Murphy, quello di American Horror Story, che si chiama The Shards. The Shards, bello il nome, The Shards, che segue un po' una sorta di semi-autobiografia dell'autore di American Psycho. Però ecco, il punto non è questo. Il punto è che all'interno del cast, tra i personaggi principali, ci sono un po' di figli di, tra cui il figlio di Richard Gere, che si chiama

modella e attrice di 24 anni, figlia di Cindy Crawford, e infatti è la controfigura, cioè è identica a Cindy Crawford, tra l'altro giovane, quindi veramente bellissima. Insomma, il punto qual è? Che sono belle, che sono bravi? Sì, questo è uno dei punti, ma l'altro punto, quello ancora più importante, è che questa povera ragazza, Kaia Gerber, è tutta la vita che racconta, o meglio no, l'ha raccontata adesso, ma è tutta la vita che ha un problema di spiriti. Nel senso che è tutta la vita che lei si sente seguita dagli spiriti, e quindi ha raccontato di recente che da bambina, ma bambinissima, è stata sottoposta a un esorcismo. E lei adesso dice che lo racconta col sorriso, ma era un problema serio. Quando era piccola, ecco, magari gli altri bambini potevano avere problemi di intolleranze, erano troppo agitati, lei invece era perseguita dai fantasmi, e quindi venne fatto in casa un esorcismo e adesso è tutto passato. Ma insomma, questi fenomeni sovrannaturali lei ha sempre avuto modo di convivere. Ma che storia è nel 2026?

dall'alta scuola di tutti quei DJ olandesi che hanno spaccato il mondo e che continuano a essere così centrali all'interno della scena della musica dance, Oliver Heldens spicca su tutti. Fire in My Soul è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Questo, diciamo, è un rework di un brano che abbiamo già conosciuto per tutta la vita, però molto bello, e si chiama Godzilla.

0: e adesso anche dai colombiani Double Sound. Allora fammi controllare, domenica le una, quindi l'ora di pranzo della domenica, perfetto. Siamo anche in Italia, meglio di così non saprei. Ciao a tutti, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, ripartiamo.
1: L'estate di M2O suona

0: Canzoni di 10 anni fa, eh? Calvin Harris con Rihanna, This Is What You Came For, a chiudere uno stop dell'una. Rihanna, cioè suo marito, suo consorte, suo compagno ASAP Rocky, che ha detto: guardate, Rihanna sì, è un po' sparita dal mondo della musica, ma in questo momento, in questi giorni, è in studio a cucinare. Sapete che adesso i giovani di oggi dicono is cooking, sta cucinando, per dire che sta preparando delle belle cose. Quindi Rihanna is cooking, non in cucina, in studio. E ringrazio Giuliano da Lecce che dice: Madagascar il film non è Disney ma DreamWorks. Vedi Giuliano quante lacune si risolvono in queste domeniche insieme? Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, la prossima è una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: devi dimostrare soltanto amore, come diceva Robin S. nel 93, canzone ripresa anche da LB1 con questa qua che si chiama I Need a Sign. Canzone nuova, l'M2 Hot delle ore 13.
1: M2O. M2O.

complimenti per la genetica. There's something in your DNA. Craig David, M2O. Allora, la prossima canzone la canta Snoop Dogg, che ho scoperto che neanche, sì, 50 anni, ha già 7 nipoti. Una famiglia che non perde tempo. Questo è Boogies in My Soul.

0: Rihanna, Snoop Dogg, Cookies in My Soul. La gran bella canzone di quest'estate su M2O, l'una e 20 di questa domenica, 23 di agosto, che se tanto mira tanto, che insomma credo sia comunque la domenica, ma anche questo orario in particolare, l'orario di questa domenica della partenza intelligente, o perlomeno si spera, tutti quelli che, allora, non pranziamo, partiamo mentre tutti pranzano, così stasera siamo già a casa. 342-654-3210.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: We are M2O.
9: Every day.
10: Come on.
9: All weekend hit.
10: Solo hit.
9: Nel weekend di

0: canzone, Merkin Cremont, Serena Brancali, The Colors. M2O, l'una e mezza, l'ora di pranzo praticamente, di domenica pomeriggio. Abbiamo detto domenica di rientri, c'è gente anche che non mangia, tipo...
1: Eccoci qui, in partenza dal Trentino, sì? Non pranziamo, vedi? Così siamo a casa prima.
0: Capisci?
1: Marco Toma, serie Viti da Varese.
0: Siete in tanti, è una bella macchinata, allora buon viaggio, fermatevi se avete fame, mi raccomando. Comunque pranzare in Italia la domenica è una cosa importante. Noi torniamo indietro nel tempo, visto che l'ora è quella. Abbiamo scelto un anno, è il 1991, ci sono i CNC Music Factory.

canzone che usciva nel 1991, ma che a sua volta ne riprendeva un'altra, di metà anni 80, di Aretha Franklin. Canzone ripresa da un duo di DJ CLC Music

anche in questo caso di spolverare l'hashtag Sembra Ieri, anche se questa canzone, per quanto possa sembrare di ieri, ha già compiuto 11 anni. Dal 2015 Sigala, DJ inglese con Sweet Loving su M2O. La prossima è una delle migliori collaborazioni di quest'estate. Bebe Rexha, David Guetta. Questa si chiama Sad Girls.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno. We'll be right back.

0: every day. Body on my, losing all my innocence. Body on my, lo chiederà. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

ufficiale di questa canzone c'è proprio la faccia da bravo ragazzo, questo Crystal De Sarandi, però non ci può portare tutta sta nostalgia. Good Old Days, titolo della canzone, anche una bella canzone, domenica pomeriggio M2O, poco prima delle 2. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua fino alle 3 del pomeriggio, se qualcuno mi cerca diteglielo. Ma soprattutto una cosa che volevo dire io a voi è che stavo leggendo che sono all'asta in questi giorni un po' di oggetti storici, sia della vita privata di Steve Jobs, sia dei primi 50 anni dell'azienda Apple. Tra tutti questi, diciamo, quello che ha catturato più l'attenzione dei media è un progetto scolastico che Steve Jobs aveva costruito, cioè questo è il termine, quando aveva soltanto 13 anni. È un po' complicato da spiegare perché lui già a 13 anni era un king assoluto. Praticamente sto leggendo che aveva costruito due circuiti, vabbè, su una tavola di compensato lunga, cioè circa 81 centimetri, con 10 pagine di spiegazioni e schemi elettrici disegnati a mano. Quindi vabbè, aveva installato dell'elettricità, dell'energia su del legno, e oltretutto aveva fatto anche tutto il manuale per poi consegnarlo ai suoi professori. Quindi praticamente il gioco, la narrazione di tutto questo è che Steve Jobs già a 13 anni sapesse spiegare agli adulti meglio di quanto loro lo sapessero. Poi se c'è uno che mastica meglio quello che ho appena raccontato e ce lo vuole dire, io sono tutto orecchi, anche perché sinceramente non ho mai imparato neanche le tabelline.

Canzone che in origine era stata pubblicata dal solo e soltanto DJ Goja, che poi si è sentito suonare alla porta, evidentemente era Jason Derulo, che quando fiuta il successo comunque è molto furbo ad arrivare prima degli altri. Quindi questa è la versione di Michiko, canzone che conosciamo da tutta l'estate, di DJ Goja, padre fondatore di Jason Derulo, che non ne sbaglia una con tutti i balletti annessi, e anche della cantante brasiliana Melody. M2A domenica pomeriggio, questa è una canzone di una decina d'anni fa di Drake insieme alla futura moglie di Harry Styles, Zoe Kravitz. Si chiama Passion Fruit.

0: suonare sono gli Ave, un duo italiano, Meet Me in the Dark, il titolo della canzone. C'è un bel messaggio: ciao Giorgio, io per tesina di diploma a proposito di Steve Jobs realizzai un circuito che leggeva le persone in ingresso, apriva il passaggio e mandava un impulso al computer. Era il lontano 92, ma in pratica è quello che c'è adesso sulle metropolitane. Francesco Dall'Ariano. È un incontro di menti geniali a quest'ora su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: È tutta gente che sa il fatto suo. Domenica pomeriggio, le 2 in punto. Allora, buon pomeriggio, buon weekend. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire con tre brani non stop. La prima è dei Body Rockers, I Like the Way.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Questo più o meno è il momento in cui si sparano i fuochi d'artificio, i coriandoli alle feste con questa canzone e tutti sotto. Woo! Sentilo, sentilo, dice lui. One Republic, If I Lose Myself, con il remix di Alessio, è la canzone che chiude lo stop delle 2 della domenica pomeriggio. Una domenica pomeriggio già piena di cose. Intanto c'è piena di gente che dà un nome alla macchina, ma questo lo sapevamo. Ci sono diversi ascoltatori che hanno provato la partenza intelligente evitando il pranzo, e questo ce lo potevamo aspettare, ma ci sono anche dei periti elettronici che mi stanno provando a spiegare delle cose via messaggio vocale che sinceramente faccio fatica a capire. Comunque ci penso su mentre ascoltiamo la nuova di Kygo.
1: M2 Hot.

0: di Joel Corry, sai quei commenti un po' da nonni? Mi sembra anche un bel ragazzo. Sì, l'ho visto da lontano, è piacevole. Whisper è la sua nuova canzone su M2O, domenica pomeriggio. Vi voglio dire subito un segreto, adesso che siamo tra di noi. Entro le tre giocheremo sicuramente al Play With Us al 342-654-3210. Non ditela a nessuno.
1: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
2: Red light.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
3: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

sono entrambi giovani e belli, quindi fanno parte della categoria bravi e belli, belli e bravi. The Kid LAROI, Kehlani, Girls, canzone nuova delle ultime settimane su M2O. Domenica pomeriggio, una domenica pomeriggio in cui c'è ancora una chance per tutti coloro che dicono sempre: io sono anni che provo a vincere il Play With Us, ma non sono mai stato né il più fortunato né la più fortunata. Tranquilli, la prossima mezz'ora potrebbe risolvere la vostra vita da sotto questo punto di vista, almeno. Vi regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Al momento giusto si manda un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us al 342 654 3210. Nel mentre ritornerei indietro, ho scelto un anno, è il

0: tornati indietro. L'anno è il 1998. Lei si chiama Jennifer Page e questo è il suo grande successo di quell'anno, Crush, l'M2 Old delle 2:30.
1: M2 Old.

Che botta, oh! Che botta di anni 2000! E la precisione era il 2009. Flowrider, Cash Out, Right Round. Canzone appena ascoltata su M2O, la prossima invece è una canzone nuova di quest'estate. Arriva dalla Norvegia, Ed Bausa con Magnetic.

0: Oh. One two con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.

0: Rizzuti. The Dog Stars, le stelle dopo la fine, dal 26 agosto al cinema. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: We are M2O.
2: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
1: We play
3: every day.
1: Hit.
4: Solo hit
3: nel weekend di
5: Babylon Girl, Babylon Girl.
6: Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados.
5: Babylon Girl, Babylon Girl.
6: Esta canción es para ti.

0: pensato in maniera lungimirante di continuare a divertirci già da domenica prossima. Succede tutto questo, e non solo domenica prossima, grazie al Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, dove andremo a ricreare la stessa atmosfera dell'evento che ci ha contraddistinto e che è diventato virale nei mesi scorsi. Ve lo ricorderete, il soft clubbing, l'M2O Morning Club alla Fabbrica del Vapore qua a Milano. Tornerà, ma tornerà in 5 città diverse per 5 tappe fondamentali con lo stesso format, il soft clubbing dalle 10 alle 2 del pomeriggio, quindi la mattina la musica elettronica con la colazione di M2O. Domenica prossima iniziamo e sarà il 30 di agosto, senti il foglio che ho in mano, domenica 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma con i Kiss and Fly, Nicola Zucchi e Vitti Lucchi. Poi ci vediamo sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 di settembre a Pescara, sabato 12 a Genova e domenica 13 di settembre a Milano nel piazzale della stazione centrale. L'ingresso è totalmente gratuito, si deve soltanto avere una registrazione tramite la piattaforma Dice. Tutte le info le trovate sul nostro sito m2o.it. mentre per quanto riguarda la domanda, sì, ma chi suona? Fate un giro sui social di M2O, ve lo consiglio.
1: Più musica.
2: M2O.
3: Yo, it's Pharrell. Let's go.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Ma certo che no, non potevo andarmene senza prima aver giocato al Play with us. Anche perché se lo prometti poi e non la mantieni, brutta figura. Allora, la brutta figura non l'abbiamo fatta. Giochiamo al Play with us. In regalo c'è il parasole di M2O, lo zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O e anche tutti gli stickers di M2O. 342-654-3210. Più fortunati.
3: Play with us,
2: sì.
3: Tanti saluti da Laura.
2: Grazie.
4: E Gianluca.
2: Laura e Gianluca
3: in viaggio verso casa, ci vediamo a Marche.
2: Perfetto, complimenti.

0: mi riguarda oggi su M2O. Sono le 3, vedo Claves, quindi io vado. A domani, arrivederci.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Sono le 3, io vedo Giorgio che se ne va, quindi direi che è tutto a posto. Ciao, buona domenica. Anzi dai, le 3 un minuto proprio per essere super precisi con voi. Bentrovati da Claves, belli pronti.
1: L'estate di M2O suona così.

Dance è una delle tante canzoni che Lady Gaga negli ultimi tempi ci ha regalato, è una delle sue tante canzoni che passano qui su M2O. Poi siamo anche nel weekend, quindi nella nostra formazione All Weekend Hit. 9 minuti passati dopo le 3 del pomeriggio e chi vi parla è Claves, ben trovati in questa super domenica 23 di agosto. La trascorriamo nella parte, diciamo nella seconda parte della giornata, dai, dalle 15 alle 19 per me la seconda parte. Poi se qualcuno ha fatto le ore piccole ieri sera e si è svegliato solamente qualche minuto fa, diciamo che questa potrebbe coincidere con la prima parte, ma il vostro fuso orario è giustamente il vostro. Siamo pronti a mettere anche della musica nuova, dai, torniamo a parlare di musica perché c'è una novità firmata da un DJ, anche lui lo conosciamo molto bene, Robin Schulz, Take It Slow è il titolo della sua canzone. M2

Take It Slow. Questo è il pezzo nuovo firmato da Robin Schulz, che prende però un campionamento da un brano del 2014 del DJ Watermat, si intitolava Bullet, quindi in un certo senso è una rielaborazione di un pezzo che tra l'altro era uscito in un anno importantissimo per il DJ Robin Schulz, perché del 2014 è il suo remix della canzone Waves di Mr. Props. Era la canzone che poi aveva permesso a Robin Schulz di sfondare, quindi insomma ce lo ritroviamo anche questo 2014 all'interno di questo pezzo nuovo. Take It Slow è l'appuntamento che abbiamo con il nostro M2Hot.

0: pomeriggio della domenica con i Prospa insieme a Clooney, Free Your Mind, la loro canzone. Loro arrivano da Leeds, che è la città, ho scoperto la scorsa settimana, ne avevo parlato anche con voi in onda, dove è stata inventata l'acqua frizzante, quella fatta diciamo in maniera dall'uomo, non quella naturale, ok? Nel tipo 1779, una roba del genere. Vabbè, comunque, oltre a essere la città che ha dato i natali a questi due ragazzi che erano amici d'infanzia e poi hanno fatto anche un duo musicale chiamati Prospa, qui su M2O.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici.

0: 15. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Another. Il 2026 è decisamente l'anno degli Another, che dopo essere nati come duo ad Amsterdam nel 2015, quindi oramai 11 anni fa, hanno trovato forse la loro massima popolarità, almeno fino a questo momento, proprio nel corso degli ultimi mesi, sia con questo pezzo che si titolava, ricordiamolo, Silver Lines, con la voce di Emily Warren, ma anche e soprattutto grazie alla loro hit Told to You, che ci capita di sentire spesso qui in onda su M2O, e so che capita di sentire spesso anche a voi in giro per i social, in giro per il mondo, in giro anche ovviamente per i club che frequentate, soprattutto nella stagione estiva. Sono le, sono le 15.30, non le 5, le 3, faccio sempre questo errore, no? 15.05, sono le 3 e mezzo del pomeriggio, abbiamo un M2Old che arriva dal 90.

All'epoca di questa canzone gli Eiffel 65 erano già quelli di Blue Dap Di Dap Da, infatti questa canzone arriva dopo e si intitola Move Your Body, seguendo proprio quel successo, quella scia di successo che avevano avuto in quel periodo la formazione torinese degli Eiffel. E l'Emmet Old appena sentito qui su M2O. Appuntamento con la mezza dell'ora.

Baldi, la sua canzone Someone You Loved, una delle canzoni, anzi forse la canzone di maggior successo del cantante Luis Capaldi, che noi vi mettiamo in una versione meno strappalacrime, perché poi è una canzone molto molto bella ma triste in un certo senso, quella di Future Humans, il remix che senti e che hai sentito anche adesso. Oh, questo sound che sento invece in sottofondo ci trasporta da un'altra parte, cioè nel mondo della Afro House, nel mondo del DJ Metaboy, insieme a un'altra DJ che si fa chiamare Samsara. Questa è Yo.

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento.

0: formazione insieme si intitola La Graziosa, che è quella che abbiamo appena sentito con le onde del mare in sottofondo. Che bello il finale di questo pezzo, me lo godo sempre ogni volta che lo mettiamo. Adesso Benny Blanco con Calvin Harris, una bella canzone di qualche anno fa. Il titolo è I Found You.
1: I can ask you what I'm feeling if I don't know how to move.

0: secondi dalle 4 del pomeriggio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 4 in punto ed è domenica pomeriggio 23 di agosto su M2O. Questa è la nostra diretta che va avanti ora con l'appuntamento con la nostra musica italiana. Questo è M2 Hit.
5: M2O. Enjoy your summer.
4: M2 Hit. The Italian Remix.
6: Hit. No, io no.

Meteo, la terza canzone del nostro non-stop, quello che era iniziato pochi minuti fa con il nostro M2Hit, che prosegue e poi arriva a finire con questo pezzo che è una rielaborazione di un grande classico, potremmo definirlo così, o comunque di un brano che era stato già remixato dal DJ Martin Solveig nei primi anni 2000. Lo ha fatto adesso Jonas Blue in questa versione che mettiamo 2026, nel 2026 tra l'altro, nella domenica 23 di agosto a 9 minuti dopo le 4 di questo pomeriggio, la nostra diretta che continua, belli pronti per sentire anche della musica nuova, da un DJ che si chiama Jonas a uno che si chiama

0: John, quindi sono anche vicini i nomi. Lui è John Summit, arriva dagli Stati Uniti e Don't Believe It è il titolo del suo pezzo che mentiamo adesso.
1: M2 Hot, le hit di domani. The hits of-

house americana, nel senso che lui arriva dall'Illinois e prima di fare il DJ, questa è una curiosità che mi piace spesso ricordare per dire come può cambiare la vita, fino al 2020 lui lavorava come commercialista, poi è arrivata alla svolta nel corso della sua carriera musicale ed eccolo qui con un pezzo recente, M2OT, Don't Believe It, sentito qui su M2O come appuntamento che abbiamo all'inizio della nostra ora insieme. Ora, Stainless, Take Me Up, Gotta Get Up.

dei DJ mascherati, c'è anche lui, Clapton, che senti anche su M2O nel Dance With Us del giovedì notte, che senti anche con questa canzone che fa parte di una delle sue ultime produzioni dal titolo Wanderlust. Appena messa, e adesso lasciamo il posto a Bibi No Money e Rich Brian. Questa è Edamame.

0: una delle ultime produzioni del DJ Fisher, che ha lanciato un nuovo format che spesso vedo sui social, cioè nei suoi DJ set, oltre a indossare il cappellino da pescatore, oltre a indossare gli occhiali, cose che già lo rendono riconoscibile, si porta i suoi figli, la sua figlia, soprattutto quella più grande, sul palco e la fa ballare in console con le cuffie protettive, giustamente, so, perché bambini la musica alta fa male, però è sempre una cosa che diverte molto il pubblico, vedere Fisher con la sua bambina in console.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: We are M2O. Hey, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
5: We play
6: every day.
7: For real, Madrid, Medellín, Pelotón, si que tenga que pedir.
8: All weekend hit.
9: Solo hit.
10: Nel weekend di.

Energy, e questo è il titolo della canzone. Lui è Gordo e con lui ci sono anche un trio e si fanno chiamare Who Made Who, scritto tutto attaccato. E la musica che mette M2O è quella che abbiamo messo anche oggi pomeriggio. Lasciatemi salutare anche gli ascoltatori degli ultimi minuti, quelli che vedo comparire al nostro numero 342-654-3210. Siete arrivati a una nuova mezza dell'ora, perché sono le 4:31 minuti di questa domenica pomeriggio, e noi abbiamo scelto per voi un pezzo che ci riporta indietro di 35 anni. Era il 1991, Playing With Knives è il titolo della canzone. M2 Old. Yes, well,

erano in tre, si facevano chiamare Bizarre Inc. Siamo nel 1991, siamo a Stratford in Inghilterra e siamo in un momento in cui la scena rave, la scena musicale londinese, ma in generale poi del resto anche del Regno Unito, aveva avuto un successo anche commerciale virando verso la house music, come nel caso di questo pezzo, Playing With Knives, e il titolo della canzone come M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Arriva sorpresa ed è appena arrivato il Play With Us con Tame Impala, Jenny, insieme anche a Voice Noise, che ha curato la versione remix di Dracula, che è la canzone che oggi, nella domenica 23 di agosto, permette agli ascoltatori di M2O di mandare il loro messaggio al numero 342-654-3210, tutti speranzosi di vincere, di portarsi a casa, anzi di

0: ricevere a casa: il parasole DM2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers DM2O. Questi sono i nostri gadgets. Vanno a
1: Play with us, Angela Parma.
0: Oh, ciao Angela, ciao da Parma, a te arriverà tutto quanto.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio

10 minuti dalle 5 di questo pomeriggio, ben trovati e buona domenica a voi ascoltatori della domenica pomeriggio. Stavo dando un'occhiata ai messaggi che arrivano al nostro numero, nel nostro monitor che abbiamo qua nello studio di Via Massena 2. Ho letto un messaggio che mi ha fatto sorridere, di una nostra affezionata ascoltatrice Elena. Buon pomeriggio, pranzato fuori con mio marito Silvio e ora fare shopping per me, adesso di ritorno a casa. Un saluto da Elena e Silvio da Roma, ecco. Ciao ragazzi e ciao a voi che siete a fare anche questa attività di fine estate dello shopping, che poi la cosa della donna che fa shopping dell'uomo che si annoia nel centro commerciale è un po' uno stereotipo, diciamo, dai, non è che succede sempre proprio così, magari anche a parti invertiti, oppure uno va nel negozio che gli interessa, l'altro va nell'altro. Però succede una cosa, anche ho letto nel corso di questa settimana, che questo messaggio di Lena mi ha ricordato, mi si è accesa una lampadina, di questo centro commerciale, il Gagarinskin Shopping Center di Mosca, dove hanno dato una notizia, stanno per inaugurare all'interno proprio, quindi al chiuso, un laghetto artificiale per praticare la pesca sportiva dedicata a chiunque fa, diciamo, un giro al centro commerciale ma non vuole guardare i negozi, vuole fare un'attività che di solito si fa nei posti immersi nella natura, no? Allora leggevo che il progetto è quello di fare quindi un laghetto con dei pesci veri, ma soprattutto non solo il laghetto, cioè di creare un vero e proprio set nel quale ci sono anche suoni della natura, alberi, piante, insomma sembra di stare non al chiuso, non in un centro commerciale. Ci si può dedicare alla pesca, si possono affittare lì delle canne da pesca e tutta l'attrezzatura necessaria, ma ovviamente si tratta di una pesca sportiva, cioè non è che quello che peschi te lo porti a casa e te lo mangi, va poi liberato nel laghetto stesso e poi lo ribelleranno loro da altre parti. Si fanno però dei punti, cioè si guadagnano dei punti, come quelli, i punti fedeltà di qualsiasi altro centro commerciale. Se vai lì e fai, diciamo, una buona pescata, ti puoi guadagnare degli sconti per altri acquisti. Allora, è un'attività un po' discutibile, anche un'idea un po' discutibile, però mi faceva piacere, mi faceva sorridere, se non altro, l'idea, no, di questa iniziativa un po' stravagante che hanno pensato in teoria per le persone che vanno in un centro commerciale e non hanno alcuna voglia di girare per negozi.

0: Lived, dicono così gli One Republic nella loro canzone I Lived, nella versione remix di Arti, quella che mettiamo noi qui a M2O. Ora c'è una produzione italiana, loro sono in due, si fanno chiamare Ave e quest'anno hanno fatto questa canzone dal titolo Meet Me in the Dark. La sentiamo adesso, più musica.
1: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto

0: cinema. M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Abbiamo raggiunto le 5 in punto nella diretta della domenica su M2O. Chi vi parla è Claves, bentrovati, pronti con il treno stop. La prima è Let Me Blow Your Mind.
7: L'estate di M2O suona così.

0: che bella questa canzone Reality, mi mette proprio in pace con me stesso ogni volta che l'ascolto. Se penso poi a voi che l'ascoltate magari in un posto dove il sole è ancora alto, ben visibile, con la mano fuori dal finestrino, così un'immagine poetica che mi viene fuori dopo questo pezzo di Lost Frequencies insieme a Janek Devi. Reality in onda al terzo non stop, cioè alla terza canzone del non stop. Allora ben trovati in questa nuova ora di diretta, sono le 5:09, vi mettiamo subito un M2 Hot adesso.
1: M2 Hot

Want Your Money. Questo dice la canzone Money Talks, Dirty Cash. Il groupe di Posa, appoggiato su questo pezzo storico di Adventures of Stevie V, è una delle canzoni che non mancano nei DJ set di Posa. L'abbiamo anche visto al Panorama Festival di quest'anno sui nostri social. Lo abbiamo raccontato a dovere, era lo scorso weekend. In questo weekend adesso sentiamo questa canzone dal titolo

0: è quella dei Jungle, la canzone The Wave su M2O. Aspetta che è arrivato un messaggio che chiede informazioni circa il meteo.
1: Ehi Claves, che tempo fa a Milano? Ma c'è sole o piove?
0: Adesso ti dico, adesso
1: qui sulla riviera adriatica, come sole, bellissimo.
0: Oh, che bello.
1: Ancora un'estate torrida.
0: Oh, meno
1: ciao
0: male.
1: E buon lavoro.
0: Ciao, grazie ciao. Roberto, ciao da Fano. Allora no, qui a Milano tutto ok, sole, ma si sta belli freschini, devo dire, nella zona del nord finalmente un po' di fresco, ma questa è una di quelle conversazioni tipiche da bar, no? O da, anche da ascensore. Adesso lo sapete, ci siete, vi siete trovati tutti quanti in una situazione del genere.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
10: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
11: Fotosì. Scarica l'app.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

to the past no more. Turn the dirt and the tears we make gold.

con Burna Boy, la loro Die Die, che noi mettiamo in questa nuova versione remix affidata a un gruppo inglese che si fa chiamare Clean Bandit, che fanno le loro canzoni e poi ogni tanto fanno anche i remix per qualcun altro, come è successo per questa canzone. M2 l'ha messa oramai di nuovo una mezza dell'ora, nel senso che sono le 5:29. Noi siamo sempre molto puntuali con voi per rispettare i nostri impegni, i nostri appuntamenti. Allora c'è un pezzo che ci riporta subito in Francia, alla fine degli anni 90, in un periodo storico per la French Touch. Questa è la canzone Am I Wrong?

Etienne de Crécy, nato a Lione ma poi trapiantato a Parigi, dove ha iniziato a lavorare al mondo della musica elettronica sul finire degli anni 80, e poi è diventato uno di quei nomi che si, diciamo, riconducono al fenomeno della French Touch, della musica francese house, di cui fanno parte anche Daft Punk, di cui fa parte Cassius, insomma tanti altri nomi e tante altre canzoni che sentiamo in onda qui su M2O. Questa è Am I Wrong 1999, una delle canzoni che abbiamo scelto per voi pescandole direttamente dal nostro archivio degli M2 Older.

0: più musica.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

perché d'altronde poi ci sono degli artisti che ci abituano bene e ogni anno siamo lì pronti a sentire quello che ci proporranno dal punto di vista musicale. Questo, e questa è stata la scelta di Anna per quest'anno. Mancano 11 minuti alle ore 18, detta così sembra che alle ore 18 finisca tutto e invece no, andiamo avanti ancora per una bella oretta insieme, fino alle 19.

di MLO e qui ce la siamo riascoltata nel weekend, nella domenica pomeriggio insieme. Si intitola Ocean House. Lui, anzi loro, sono i Jubel. Gli autori della canzone che sentiamo adesso invece sono Bakker Matt, il DJ, e la voce di Alice Legrove. Più musica con

0: tutto, eh. Noi siamo pronti a stare insieme ancora per un'ora.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Dai, che c'è ancora un sacco di cose da ascoltare, un sacco di cose da fare. Bentrovati. Buona domenica da Claves, sono le 18 in punto e questi sono i nostri tre non stop. Si parte con Calvin Harris, Drinking from the Bottle.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.
4: I can pay for everything that's on. So everything is on.

Found Love. La versione remix invece è spagnola, nel senso che il DJ David Penn arriva da lì, e mi sembrava una canzone perfetta anche per accompagnare il tramonto della domenica sera mandato da Antonio, che ha mandato una foto che però secondo me è un po' presto per il tramonto, caro Antonio, però lui comunque l'ha mandata al nostro numero, e mi fa molto piacere quando gli ascoltatori condividono dei dettagli anche con un allegato fotografico al 342 654 3210, o numero che rimane utile anche per un Play With Us che arriverà a sorpresa da qui alle 19. Ne abbiamo ancora uno di appuntamento, così ve lo volevo confermare. Nel frattempo, bentrovati, sono le 18.09 e qua siamo pronti per mettervi della musica nuova. L'appuntamento è quello con l'M2Hot, lui è Kygo.

scelto di ritornare un po' alle sue origini musicali, scegliendo tra l'altro di fare un pezzo che somiglia molto a quella Tropical House che lo ha reso famoso intorno all'anno 2014, con questo pezzo che invece è datato 2026. M28, eccoci con l'appuntamento della musica nuova.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccoci col Play with us, con la canzone Dracula, quella che oggi permette agli ascoltatori di provare a vincere quei gadgets che stiamo regalando: il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Mi piace elencarli tutti quanti perché insomma chi vince si porta a casa un bel bottino. Allora, tra i tantissimi messaggi che come al solito affollano il monitor dei messaggi di M2O, abbiamo selezionato il vincitore con me alle ore 18:18 di questa domenica.
3: Play with us, Walter da Firenze, ciao ciao!
2: Ciao ciao Walter da Firenze, spero tu sia ancora all'ascolto e che abbia avuto anche il piacere di sentire la tua voce alla radio. Significa che al Play with Us hai vinto tu, significa che a Firenze arriveranno i nostri gadgets.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Mo Black, Glitter Box Radio Show, Defected Radio Show.
1: Solo su M2O.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

direttamente dall'anno 2011, 15 anni fa, una delle canzoni molto importanti per Lady Gaga, aveva dato anche il titolo al suo album e aveva con sé un messaggio molto valido e molto attuale. Insomma, non bisogna mai vergognarsi di ciò che siamo e di ciò che siete. Born This Way alle ore 18:30 della serata oramai di questa domenica 23 di agosto. Siamo prontissimi adesso per selezionare, anzi l'abbiamo già selezionata in verità, però insomma per trasmettere la prossima canzone che arriva dall'anno 1998 e si qualifica come M2 Old su M2O.

The Rockefeller Skank, una delle canzoni, se non la canzone più famosa di Fatboy Slim. La sua produzione ci riporta indietro sul finire degli anni 90, era il 1998, e questo invece è Lamb Wold, appena sentito alle 6:30.

Era il 1998 della canzone di Faith Evans, ripresa da Adam 10 in questa nuova versione 2026 di questa canzone che porta appunto il titolo di I Never Knew. E allora, a proposito di canzoni 2026, Yugel con una delle sue hit dell'estate, con Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: We are M2O.
8: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night.
9: Every day.
10: All Weekend Hit.
11: La migliore musica di sempre.
12: Sabato e domenica su

DJ inglese Jonas Blue, la canzone Girl suona qui su M2O. Nella nostra diretta 12 minuti ci separano dalle 7 di questa sera. Tra poco vi lascerò la serata di M2O, appuntamento quello del weekend con 1212. Prima però, a proposito di appuntamenti che vi voglio ricordare e ai quali vogliamo invitarvi, sta per arrivare il Volkswagen Electro Vibes, il Morning Club powered by noi di M2O. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato in collaborazione con Volkswagen di lanciare 5 date powered by M2O Morning Club, cioè con il format di M2O Morning Club. Quello che insomma abbiamo pensato e abbiamo sviluppato nel corso della scorsa primavera, che avete visto sui social o che magari avete visto anche di persona se ci siete venuti a trovare alla Fabbrica del Vapore, in 5 piazze, in 5 delle piazze più iconiche d'Italia. Siamo praticamente in tutta Italia a partire dal prossimo weekend: Riccione 30 agosto, sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 a Pescara, sabato 12 a Genova e domenica 13 settembre a Milano, con il nostro format della colazione musica elettronica alla luce del sole e all'aria aperta per celebrare ancora un po' questa stagione. Dalle 10 alle 14 andrà in scena questo evento. Questi eventi, se avete voglia di venirci a trovare, se avete voglia di saperne di più, trovate anche tutto il resto delle informazioni sul nostro sito, e poi ci si può anche registrare, perché ovviamente l'ingresso è gratuito, ma dovete registrarvi sull'app Dice. Mi raccomando, noi vi aspettiamo. Io nel frattempo vi metto qualche altra canzone. La prossima è di Axwell, è abbastanza recente tra l'altro, e si intitola Whatever Turns You On.

con Lullaby, il titolo dell'ultima canzone per oggi per quanto mi riguarda, ma c'è già in arrivo 1212 e il resto della serata di M2O. Sono le 19, noi ci salutiamo e ci ritroveremo qui in onda il prossimo weekend al mattino alle 7. Non mancate, fate una buona settimana da Claves, ciao!

da Ferragosto, dal weekend di Ferragosto, così, giusto per mettere un po' di ansia da prestazione estiva. Però l'estate ce n'è ancora, spero sia bella per voi, è molto bello per noi intanto essere qui ogni weekend, il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 anche in estate, e poi incontrarvi nei vari club, nei vari dance floor e nelle varie feste a suonare ovviamente quello che è il suono di 1212, questo qua.

0: 2.
1: Everything brand new.
2: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione. Ecco un suo

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le

0: Pasta, una delle firme più credibili e allo stesso tempo complesse del rap italiano, è venuto a raccontarci tanto della sua musica e del suo ultimo progetto, Rancore a Exclusive.
1: Mi interessava il rapporto con Caparezza. Raccontaci
2: allora
1: qualcosa.
2: Con Caparezza siamo, diciamo, amici, nel senso che capita che ci sentiamo eccetera, abbiamo fatto svariate interviste insieme, non svariate, due, okay. Però comunque insomma c'è una stima reciproca, ci scriviamo spesso quando escono i dischi, ci diciamo le tracce che ci sono piaciute di più, e io rispetto molto la sua capacità non solo di creare canzoni che hanno più livelli di interpretazione, che è una cosa che amo nelle canzoni e cerco di fare anch'io, ma anche proprio questa attenzione che ha alle parole. Sembra una cosa un po' detta così, è strano, proprio alla narrativa delle cose, alla posizione che ogni parola ha, all'equilibrio alchemico che dà alle cose quando le scrive. 1 2 1 2 Yeah, I'm a duo. Go down, baby.

Hey, hey. M2R baby. 1-2-1-2. Nome molto raffinato questo qua. Si chiama Blast. Ain't done. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Quanti di voi ricordano questa canzone? Quanti invece l'hanno scoperta grazie a Fabri Fibra qualche anno fa per Fammi fare il fenomeno? LLQJ, LLQJ, Phenomenon.

0: UK Style, una poetessa oltre che attrice e ovviamente rapper, è stata più volte in Italia negli ultimi anni. Little Sims qui con JT, City Girls, Game On. 1-2-1-2-M-2-O,
1: this is for you. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

M. Entro nel mio disco come fosse una sfilata. Nuovo capitolo, mi sento un nuovo gacha. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop. Boh, io non so nemmeno come si faccia.

0: artistica c'è prima stanza a destra uno dei nomi più importanti del 2025, assieme a Disgacia, nostro amico, è venuto più volte a trovarci qui negli studi di M2O, anche in Exclusive, che è il nostro podcast. Tante cose dette con Disgacia, eccone una.
1: One, two, one, two.
2: Exclusive.
3: Non pensi che a volte sia meglio non incontrarlo, il proprio idolo?
4: Dipende sempre dalla tipologia di persona, nel senso, se un fan mi incontra, io sono felice che mi incontri, perché io penso di essere la persona che realmente
3: il
4: sono.
3: Riflesso
4: quindi,
3: di
4: sì,
3: te,
4: quindi okay. Secondo me per un fan può essere bello, cioè ogni volta che ho visto gli occhi dei miei fan so che sono felice di incontrarmi. A me è successo, ora che mi viene in mente, di cui sono tanto fan, Offset.
3: Ah!
4: Vado al pop-up del suo brand in America, ci sono poche persone fuori, lui praticamente sta dentro, fa la foto con tutti, fino a quello davanti a me, entriamo io e Sara dentro al pop-up, io avevo la maglia con scritto H Offset, ero proprio fuori di testa per lui. Il tipo però nel momento in cui entro io va un attimo dietro, succede poi che praticamente tipo non ho capito che cosa è successo, non so se era in sbatto o robe, non penso, penso che sia lui così. Lui praticamente esce fuori, io ho avuto un momento in cui l'ho visto davanti, cioè che eravamo così, hai capito? E io bro, comunque fra, io sono super fan del tipo, ma veramente mi ha forgiato musicalmente eccetera, quindi lo guardo, inizio il cioè lo guardo negli occhi, il tipo mi guarda e gli faccio tipo hi bro, dandogli la mano, il tipo mi guarda così e fa... mi dà il pugno,
3: si gira.
4: Quindi proprio bro, non so se gli ha dato fastidio il fatto che l'ho chiamato bro. Sai che lì sono tanto anche questa roba, non lo so bro, magari hai visto, sai, ragazzino bianco, lì comunque hanno ancora queste robe qua. Quindi certo. Possibile che sia da quelli.
1: One, two, one, two. M2O. Yeah.

0: un po' come quel tipo di allarme, di segnale, Mayday, Mayday. Si chiama così questo pezzo di Shiva, Lazza e Sfera e Basta.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
8: Fotosì. Scarica l'app. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

0: dall'album, joint album di Vacca e Inoki. In questa traccia c'è anche Enzi e Nerone, che è uno dei conduttori di 1212 Exclusive, il nostro podcast, in cui di recente sono passati anche Vacca e Inoki.
1: 1212 Exclusive.
2: Dissing da vedere, grande spettacolo sempre, eh?
3: Dipende.
2: Beh, allora possiamo citare quello tuo con Fabri Fibra.
3: Certo. Cioè,
2: siamo nella storia della grande creatività.
4: Lì avete regalato al rap che aveva un momento di buio in quel periodo storico, il rap in Italia. Lì si è accesa una luce.
5: È vero.
4: Perché voi due vi siete incazzati come le bestie.
3: Ed era sincero proprio il dissing, lì non era così.
4: E poi ha vinto il rap, capito? Cioè la musica ha vinto. Capito? Ha riportato su
2: forse
4: una roba dove si stava dormicchiando.
2: Salmo Luché aveva una sua
3: assolutamente arte, dico lì. Di sì, e spero che non facciano pace almeno nei primi 3, 4, 5 anni. Perché se no, cioè io ancora con Fabri non mi ci parlo, ma sarei pronto domani mattina andare
6: con Salmo ci ho messo
3: tranquillamente
6: un po'
3: a farci due chiacchiere, perché non ho più quella roba lì. Ripeto, con l'età probabilmente l'ego riesci a
2: quindi il prossimo joint album Vacca Fibra.
5: No, lo aspettiamo.
6: Speriamo, dai.
5: Il diavolo esiste.
3: Non ci sentiamo neanche, quindi non è ipotizzabile. M2O 1212.

Gatti, un pezzo simbolo del cosiddetto boom bap americano di quel periodo, quantomeno lì, quello vero, il classic boom bap, Mos Def, che negli anni poi ha cambiato nome, ha cambiato immaginario, però da sempre molto fedele al rap fatto con questo atteggiamento qua, con questa attitude. Perché poi puoi spaziare, andare anche magari nel mondo del mainstream e del pop e rimanere fedele al tuo sound, come ha fatto Lil Wayne, per esempio, in questa traccia assieme ai Maroon 5.

The Legend, DMX, che purtroppo è scomparso ad aprile del 2021. Aveva solo 51 anni DMX, uno dei timbri vocali più riconoscibili nella storia del rap.

0: Marte che aveva intravisto Tormento un po' di anni fa assieme a J-Ax, entrambi amici che hanno frequentato questo building più volte nella storia, una delle ultime volte anche ospiti di Exclusive, il nostro podcast che potete sentire e vedere su tutte le piattaforme. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata con J-Ax.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Dai, mi dispiace per gli altri, ma ha ragione in pieno. Se tu vai a leggere il mio post, io ho detto: oh raga, non sto cercando attenzioni, però la storia giudicherà chi è stato zitto. E io qua ve lo voglio scrivere perché semplicemente, e vedi, torniamo sempre a un discorso qua egoistico, però io non voglio passare per quello che non ha detto un cazzo, come tutti questi che non stanno dicendo un cazzo. Quindi il discorso di Gali ci sta benissimo.
3: Ok. E tu sei d'accordo che un artista, uno che ha una fan base...
2: Ma su questo argomento specifico di cui parla Gali, cioè dovrebbero non solo gli artisti, a sto punto dovrebbe farlo anche certo. Jerry Scott.
4: Tutti lo dovrebbero fare.
2: Non è, e lui diceva, ovviamente diceva, il rap è morto perché dal rap probabilmente se lo aspettava Gali, no? Mm. E invece non è successo.

Word up, really pop, Das FX. Ne parlavamo prima su Mos Def. È quel periodo, quello che ha definito l'hip hop newyorkese, in questo caso Brooklyn, il boom bap, soprattutto da quando i Das FX si affiliarono ad un altro gruppo simbolo del boom bap, dell'hip hop classico, e cioè gli EPMD. Real Hip Hop si chiamava così questo pezzo iconico. Poi qualche anno dopo il rap è cambiato, è diventato un'altra cosa, il rap cambia sempre. Un po' di anni fa è diventato Tunnel Vision di Kodak Black.

0: questo pezzo di Marrakesh c'era Cosmo, c'era anche Greta Thunberg. E lei,
1: persona,
0: lo stomaco.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Go, go, go, go, go. Hey.

0: due amici da sempre, la Drilliguria, Vaz Te, Tedua. Canzone sull'amicizia bellissima questa qua, che Vaz Te ci ha raccontato molto bene, sia l'amicizia con Tedua, è un po' tutto lo scenario ligure della musica, della drill, della Liguria. Eccolo Vaz Te nel nostro podcast. 1-2-1-2
1: Exclusive. Come si mette la propria città sulla mappa del rap italiano? Una chiave potrebbe essere
2: chiamarmi
1: unirsi.
2: Nella tua città.
1: No, anche mettere insieme più persone, no? Cioè non muoversi in maniera individuale.
3: Sicuramente l'unione fa la forza, però poi si parla anche di proprio ormai ci sono personaggi, flow, ci sono tanti fattori, capito? Bisogna far combaciare tanti fattori.
1: Penso che da voi ho sentito per la prima volta in Italia la parola drill, ancora prima che si facesse drill in Inghilterra. Quasi, o comunque si faceva, però non era così famosa.
3: Sì, è un po' uno slogan. C'è stata la drill di Chief Keef, che comunque per anni mi ha monopolizzato gli ascolti. E già ai tempi, io ti dico 2014-15, noi facevamo pezzi drill alla Chief Keef che magari non uscivano. Boh, non so se i suggerimenti di YouTube mi abbiano
1: l'algoritmo.
3: Condotto.
2: Beh, ma tuttora il tuo modo di melodizzare le barre Chief Keefiano, secondo me. 1-2-1-2
4: Yeah. M2O.

0: Mob Deep in Your Area, versione remix di Out of Control. Tutto perfetto in questo pezzo. Spero che sia tutto perfetto anche là fuori, mentre la radio suona 1212 su M2O.
1: 1212 M2O. This is for you.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

0: la parola più utilizzata nella puntata di oggi di 1212 SKT. Anche SKT è passato a trovarci qualche mese fa in 1212 Exclusive. Cerca Exclusive con 3x su YouTube, Spotify, per vedere e sentire anche, per esempio, l'intervista con SKT. 1212
1: Exclusive. Ho vissuto certe cose in studio folle, cioè no cap.
2: Tipo, sparane una.
1: Lavoravo con questa artista, si chiama Bando K.
2: Ok.
1: Ti giuro, cioè lo stavo reccando. I was in the control room. Uh-huh. Cioè lui era nel booth e mi ha scritto un messaggio, ha detto make sure no one hears the music. E io ho detto minchia, cioè come controlla allora, cioè come ti faccio da fuori?
2: Ah, neanche tu potevi ascoltare?
1: No bro, dovevo spegnere tutto ovviamente. Ho detto vabbè, metto le cuffie. Ho messo le cuffie, forse prima che ha registrato quella parte lì della canzone, cioè avevo tutto fuori delle cuffie, le casse. Finisce la strofa, no? E mi scrive, vieni fuori. Sono andato lì fuori e mi dice, bro, I know they could hear the music, bro. I know they could hear the music. Do you know who I am? Cioè io ovviamente, cioè, in quella situazione, cioè io bro, sì, so chi sei, ma minchia, cioè, sto lavorando, bro, cioè non capito, non bro, ti giuro, ha invitato tipo 18 cristiani in studio che poi sono venuto lì a farmi brutto. 1 2 1 2

del suo background da attivista e anche per la sua affiliazione al Black Panther Party, una storia che ha segnato la carriera di Tupac e anche il suo spessore, la sua cifra stilistica.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: hot summer.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
13: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: M2O Hot Summer.
18: Hot Summer.
17: L'estate su M2O suona così.
19: Hot Summer.

0: summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao. Dance Revolution.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Electronic music.
15: You're listening to Dance With Us.
16: Best DJ.

Tonight, more black.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.

0: 2. You are listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation.
10: Dance With Us.
11: Move into the sound.

The distance walking by won't be enough.